Kala Noni mina Ona kweko da my nega. Yeah, yeah, yeah. Eshiba Eke obaso my nega. Noni mina Ona kweko da my nega. Yeah, yeah, yeah. From zero to hero. Rocks to